solo mi sogno di non morire, non ho base di bravo. C'è la tua sogno di essere male, sei di un amore. Sono una cosa che يا تدلو أقيم صفوفكم وترسوا وسدوا الخلال ربطكن صاف dan luruskan. Allahu akbar.